how bad, how full, how bad, how cheese. O fofo fela. O go tshwana le lesiba. Ha o bitswa ka mona waya. Ha o kgutliswa ha moya o tla ka mona le wena o teng. Modimo re etse hantle. Bolle nna le monate ebile le lokile. Ha le kene ka hare ho dipelo, se ke la kgutla le sa etse mosebetsi. Modimo a re fe matla ka mehla le mehla. Le mosuwe wa rona Modimo a re tshwarele. Ka Kreste a re fa matla.